0: così.
1: Suona così. Oh, make me over.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66
1: V. Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, non stop.
3: Sono le 2 e 56 minuti.
2: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

66 Vintage, 66 Vintage, play everywhere, play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo, vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 23:59.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: L'oroscopo di Maya.
9: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro, pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
8: A domani con l'oroscopo di Maya.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
5: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
5: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

Esattamente.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:58.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport: arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito. Infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 11 agosto 2026 è il 223esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna e Santa Filomena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 agosto del 1934 il carcere militare di Alcatraz nella baia di San Francisco diventa prigione federale di massima sicurezza. Per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno, da dove era umanamente impossibile fuggire, tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia, anche grazie al cinema. Nel 2003 la NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia. Nel 2021 in Sicilia, a Floridia, in provincia di Siracusa, viene rilevata la temperatura di 48,8 gradi centigradi, la più alta mai registrata in Europa. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 agosto del 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino, la schermitrice Valentina Vezzali conquista l'oro nella gara di fioretto individuale. È la terza vittoria olimpica consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 agosto del 1964 Bobby Solo vince la prima edizione del Festival Bar con Credi a me. Nel 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago, scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. E nel 1978 Antonello Venditti è ai vertici delle classifiche con Sotto il segno dei pesci. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfredo Binda, nato a Citiglio l'11 agosto 1902, qui scomparso il 19 luglio 1986. È stato un ciclista su strada, considerato uno dei più forti di sempre. Ricordiamo anche Hulk Hogan, nato ad Augusta l'11 agosto 1953 e scomparso a Clearwater il 24 luglio 2025. Lottatore di wrestling tra i più osannati di sempre, è stato un assoluto protagonista dei ring televisivi mondiali negli anni 80 e 90. Compie oggi 59 anni Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico del Napoli. 43 candeline sulla torta dell'attore statunitense Chris Hemsworth. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 agosto 2014 di Robin Williams, attore, comico, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. E il proverbio del giorno è: chi ha in bocca il fiele non può sputar miele.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Eccellenza e Vintage. Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
3: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
0: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
4: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
5: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
3: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
5: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
7: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
8: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
9: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
8: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
9: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
8: Finiti questi, non ce ne sono più!
9: Svuota tutto con saldi!
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
10: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
11: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
11: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro, pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: Vintage.
6: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
9: Ha tempo da perdere?
6: Direi di no.
9: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
6: Ma non sono socio ACI.
9: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
10: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
11: Vintage.
12: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
13: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
12: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
14: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
2: 66 Vintage.

0: 6-6-Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 7:59.
2: 6-6-Vintage.
1: 6-6-Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno.

Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport: arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Inzoli. Ed è tutto, più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 11 agosto 2026 è il 223esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna e Santa Filomena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 agosto del 1934 il carcere militare di Alcatraz nella baia di San Francisco diventa prigione federale di massima sicurezza. Per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno, da dove era umanamente impossibile fuggire, tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia, anche grazie al cinema. Nel 2003 la NATO prende il comando delle forze di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia. Nel 2021 in Sicilia, a Floridia, in provincia di Siracusa, viene rilevata la temperatura di 48,8 gradi centigradi, la più alta mai registrata in Europa. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 agosto del 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino, la scrimitrice Valentina Vezzali conquista l'oro nella gara di fioretto individuale. È la terza vittoria olimpica consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 agosto del 1964 Bobby Solo vince la prima edizione del Festival Bar con Credi a me. Nel 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago, scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. E nel 1978 Antonello Venditti è ai vertici delle classifiche con Sotto il segno dei pesci. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfredo Binda, nato a Citiglio l'11 agosto 1902, qui scomparso il 19 luglio 1986. È stato un ciclista su strada, considerato uno dei più forti di sempre. Ricordiamo anche Hulk Hogan, nato ad Augusta l'11 agosto 1953 e scomparso a Clearwater il 24 luglio 2025. Lottatore di wrestling tra i più osannati di sempre, è stato un assoluto protagonista dei ring televisivi mondiali negli anni 80 e 90. Compie oggi 59 anni Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico del Napoli. 43 candeline sulla torta dell'attore statunitense Chris Hemsworth. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 agosto 2014 di Robin Williams, attore, comico, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. E il proverbio del giorno è: chi ha in bocca il fiele non può sputar miele.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sensei Vintage Spot.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon martedì 11 agosto con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va dai difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ha scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane e diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e il sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso nord, tra Calenzano e via 1 variante. In Fipiri 1 chilometro di coda per lavori in direzione mare tra Bivio E16, Firenze Livorno A12, Genova Livorno e Livorno Aurelia. Sempre verso Livorno, code a tratti tra Darsena Toscana Est e Livorno. Siamo al traffico ferroviario, fino al 28 agosto sono in corso interventi sulle linee direttissima e convenzionali Firenze-Roma tra Chiusi e Orvieto. Sono riprogrammate le offerte dei treni alta velocità, intercity e regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di trattarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana segneremo quelli per un nuovo allaccio fognario in via D'Annunzio. Sono previsti provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
4: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
5: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
7: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: 66 Vintage.

0: 8 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buongiorno, dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria

0: missile russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato: un centro commerciale. Lo sport: arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Touch Spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
4: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
8: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio.
9: Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
10: Ad agosto sempre aperti.
11: 66 Vintage.

0: messaggio. Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage.
4: La divisione disinfestazione di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
3: Vintage.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
7: 66 Vintage.

0: 9 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport arriva

Le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 11 agosto 2026 è il 223esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna e Santa Filomena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 agosto del 1934 il carcere militare di Alcatraz nella baia di San Francisco diventa prigione federale di massima sicurezza. Per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno, da dove era umanamente impossibile fuggire, tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia, anche grazie al cinema. Nel 2003 la NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia. Nel 2021 in Sicilia, a Floridia, in provincia di Siracusa, viene rilevata la temperatura di 48,8 gradi centigradi, la più alta mai registrata in Europa. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 agosto del 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino, la schermitrice Valentina Vezzali conquista l'oro nella gara di fioretto individuale. È la terza vittoria olimpica consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 agosto del 1964 Bobby Solo vince la prima edizione del Festival Bar con Credi a me. Nel 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. E nel 1978 Antonello Venditti è ai vertici delle classifiche con Sotto il segno dei pesci. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfredo Binda, nato a Citiglio l'11 agosto 1902 e qui scomparso il 19 luglio 1986, è stato un ciclista su strada, considerato uno dei più forti di sempre. Ricordiamo anche Hulk Hogan, nato ad Augusta l'11 agosto 1953 e scomparso a Clearwater il 24 luglio 2025. Lottatore di wrestling tra i più osannati di sempre, è stato un assoluto protagonista dei ring televisivi mondiali negli anni 80 e 90. Compie oggi 59 anni Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico del Napoli. 43 candeline sulla torta dell'attore statunitense Chris Hemsworth. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 agosto 2014 di Robin Williams, attore, comico, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. E il proverbio del giorno è: chi ha in bocca il fiele non può sputar miele.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Eccellenza e Vintage Spot.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
4: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
2: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto, cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
5: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
2: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me l'avevo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Sei Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, in Fipilicode a tratti verso Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno. Trovi inoltre rallentamenti per cantieri sempre in direzione mare tra Bivio 16, Firenze Livorno a 12 e Livorno Aurelia. Ultima pagina per il traffico ferroviario: fino al 28 agosto sono in corso lavori tra Chiusi e Orvieto sulle linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma. È stata riprogrammata l'offerta di treni alta velocità intercity e regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot. Monta in sella.
3: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it. 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: Sei Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta. Con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
8: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
9: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: 66 Vintage.

0: 7 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Incidente mortale sulla Cassia a San Casciano in Val di Pesa dopo l'uscita dell'auto Palio, dove un motociclista di 71 anni ha perso la vita nello scontro con un'auto. L'impatto è avvenuto mentre un'auto condotta da un cittadino rumeno si immetteva sulla Cassia in direzione Firenze e la moto procedeva verso San Casciano. Alcuni automobilisti, tra cui due volontari della Protezione Civile La Racchetta, hanno tentato di rianimare il motociclista prima dell'arrivo del 118. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ferito anche il conducente dell'auto, trasportato in pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, ambulanze del 118. Dinamica è in fase di accertamento. A Montelupo Fiorentino, nella zona della torre, un gatto anziano è stato trovato abbandonato dentro una scatola di cartone in un parcheggio. A segnalare l'accaduto è stata l'associazione Aristo Gatti, che gestisce il gattile di Empoli e si occuperà ora dell'animale. Il gatto, un maschio castrato, presenta artrosi e otoematoma all'orecchio sinistro ed è stato visitato in una clinica veterinaria. L'associazione sta verificando la presenza di telecamere nella zona per cercare di risalire ai responsabili. Abbandonare mai, sottolinea l'associazione Aristo Gatti, invitando chi riconoscesse il gatto o avesse informazioni a contattarli. A Poveromo, sulla costa di Massa, un bambino è nato in casa al termine di un travaglio particolarmente rapido. La chiamata al 118 Alta Toscana è arrivata al 921 e sul posto sono intervenuti l'automedica di Massa, la Croce Rossa e la pubblica assistenza di Marina di Massa. All'arrivo dei soccorritori il parto era già in fase conclusiva e il neonato di 3,9 kg è venuto alla luce in pochi minuti. Mamma, 35 anni, al secondo parto e bambino sono stati poi trasferiti all'ospedale Apuane e stanno bene. L'ASL ha sottolineato che il parto si è svolto regolarmente in sicurezza grazie al coordinamento tra emergenza territoriale e ospedale. A Siena è stato presentato il drappellone del Palio del 16 agosto 2026, dedicato alla Madonna dell'Assunta e ai 500 anni della battaglia di Camoglia. L'opera è stata realizzata dalla pittrice rumena Teodora Axente, che ha raffigurato la Vergine al centro della composizione con il suo manto a protezione della città. Nel dipinto compaiono anche il profilo monumentale di Siena, Piazza del Campo e le 17 contrade, inserite in un articolato richiamo alla tradizione artistica senese. Potrebbe complicarsi la pista di Massimo Zilli per l'Empoli. Il centravanti classe 2002 di proprietà del Cosenza è seguito dagli azzurri, ma nelle ultime ore il Vicenza avrebbe accelerato per assicurarsi l'attaccante. Il club biancorossa avrebbe così superato la concorrenza di Empoli e Mantova, entrambe interessate al giocatore. Zilli è reduce dal prestito al Frosinone, con cui ha riconquistato la promozione in Serie A. La situazione resta comunque da monitorare, ma al momento il Vicenza sembra essere spazzato in vantaggio nella corsa al centravanti. Tutti gli altri aggiornamenti li trovate su gonews.it.
1: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me l'avevo.
3: Lo hai appena fatto.
4: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per personale su strada in A1 tra via 1 variante Aglio e tra Aglio e Calenzano, nei due sensi di marcia. Stessa situazione in Fipili tra Bivio S16, Firenze Livorno A12 e Livorno in direzione Livorno. Siamo al traffico ferroviario, sono in corso fino al 28 agosto lavori tra Chiusi e Orvieto che interessano le linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma. Sono state riprogrammate le offerte commerciali di treni alta velocità intercity e regionali. Tutti i treni interessati sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
6: Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage. Spot.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
1: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 11 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su Brogi.
8: Hanno almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La cava sarebbe situata a un centinaio di chilometri da Johannesburg. Secondo quanto riportano i giornali locali, le mura della miniera, dismessa da anni ma utilizzata ancora in maniera illecita, sono crollate mentre un gruppo di minatori era all'interno, inghiottendoli. La polizia indaga. Al momento non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate.
9: Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie, salvati una madre e un neonato. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità.
8: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La Corte ha inflitto la stessa condanna ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica nella provincia di Deira, nel sud della Siria, per omicidio premeditato e tortura.
9: Prima notte in carcere per l'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Contestato il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il giornalista fosse d'accordo. Mandato d'arresto per il camerunense Tavares, ora latitante, sarebbe stato l'intervento intermediario tra la Vitola e gli esecutori materiali.
8: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi con picchi di 39-40 nelle zone interne. Si tratta di almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
9: Seconda giornata ricchissima agli europei di atletica di Birmingham, 4 azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'alto: Tamberi, Sioli, Falocchi, Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e gli altesissimi 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Vintage.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon martedì 11 agosto con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va da difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ha scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane e diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per personale su strada in A1 tra via 1 variante Aglio e tra Aglio e Calenzano, nei 2 sensi di marcia. Stessa situazione in Fipili tra Bivio S16 Firenze Livorno A12 e Livorno in direzione Livorno. Siamo al traffico ferroviario, sono in corso fino al 28 agosto lavori tra Chiusi e Orvieto che interessano le linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma. Sono state riprogrammate le offerte commerciali di treni alta velocità intercity e regionali. Tutti i treni interessati sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
5: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
5: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
7: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
8: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 666 Vintage 70 80 e 90.
1: Nietzsche, che dici? Oh, Nietzsche, che dici?

0: Vintage Spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
4: Vintage.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
6: 66 Vintage.

0: 66
1: Vita. Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 12:57.
2: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terra.

0: 118. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Un 60enne è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Firenze per atti osceni in luogo pubblico nel parco di Ugnano, area frequentata anche da bambini. A segnalare l'uomo agli agenti è stato un automobilista che lo aveva notato in atteggiamenti indecenti. Alla vista della pattuglia l'uomo avrebbe cercato di allontanarsi entrando nella zona alberata del parco. Gli agenti del reparto Isolotto lo hanno individuato poco dopo, fermandolo alla presenza di un testimone. Il 60enne, italiano, avrebbe ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato al termine degli accertamenti. Incendio ieri pomeriggio a Monte Esperto in località Celiaula, dove un rogo è divampato all'interno di un campo incolto e una porzione di uliveta. L'intervento è scattato intorno alle 15:15. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Empoli, la protezione civile di Certaldo e le squadre della Racchetta. L'intervento tempestivo ha consentito di circoscrivere le fiamme e di impedire che il rogo si propagasse alle aree circostanti. La Regione Toscana ha stanziato 4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della FIPLI a causa dell'accelerazione del deterioramento del manto stradale. Le risorse destinate alla città metropolitana di Firenze saranno distribuite in 2 milioni nel 2026 e 2 milioni nel 2027. Gli interventi riguarderanno le opere ritenute prioritarie su un'infrastruttura attraversata ogni giorno da migliaia di veicoli. Il finanziamento è legato anche al nuovo contratto di Global Service per la gestione della strada sottoscritto nel gennaio 2026. La manutenzione della FIPLI è affidata a città metropolitana di Firenze e province di Pisa e Livorno. Non si attenua l'ondata di calore su Firenze, dove il bollino rosso è stato confermato fino a mercoledì 12 agosto dal bollettino del Ministero della Salute. La giornata più critica è attesa oggi, quando la temperatura massima percepita potrà raggiungere i 40 gradi. Secondo le previsioni, la temperatura percepita arriverà a 39 gradi. Un primo segnale di attenuazione è atteso mercoledì 12 agosto, soprattutto nelle ore del mattino. Il caldo resterà tuttavia intenso, con una temperatura percepita durante il giorno di 38 gradi. Tutti gli altri aggiornamenti li trovate su gonews.it.
1: 70 80 90 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi immortali su 66 vintage.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: 66 Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
1: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
4: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
5: Ha tempo da perdere?
4: Direi di no.
5: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
4: Ma non sono socio ACI.
5: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
0: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora più veloce. 66 Vintage.

suona così. I don't wanna close my eyes. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Seconda giornata di gare in vasca agli europei di nuoto di Parigi. Oggi gli azzurri vanno a caccia di nuove medaglie dopo l'argento di Alberto Razzetti nei 400 metri misti. Nella mattinata Thomas Ceccon 200 dorso, Carlos D'Ambrosio 100 stile libero, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. In serata tutte le attenzioni saranno per Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo a caccia di medaglie nei 100 rana e Simona Quadarella arrivata alla finale degli 800 stile libero con il miglior tempo. In programma anche la finale femminile dei 100 stile libero con Sara Curtis. Seconda giornata di gare anche agli europei di atletica di Birmingham. Oggi continua la rassegna continentale in Inghilterra con diversi big in campo per l'Italia. Quattro azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'anno: Alto, Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli. Occhi puntati sulla finale dei 5.000 donne con Nadia Battocletti a caccia del bis dopo il trionfo di 2 anni fa a Roma. In tarda serata tutte le attenzioni saranno invece sulla finale dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs a caccia di uno storico trissa. Il calcio ora. Lukaku si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha già superato le visite mediche e a breve viaggerà in direzione Istanbul. Il caso legato alla possibile incompatibilità di Diana Bianchedi come capo delegazione della nazionale italiana di calcio continua a fare rumore. Stavolta gli strascichi arrivano dalla Lega Serie A che, come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, sono sicuramente infastiditi dall'operato del presidente FIGC Giovanni Malagò. I club della massima serie, componente decisiva per l'elezione in Federcalcio dell'ex numero 1 della CONI, non hanno apprezzato la scelta di Mancini come CT, avrebbero preferito Conte, e dell'ex schermitrice nel ruolo di rappresentanza legato alla maglia azzurra, considerato che Bianchedi non ha alcuna esperienza legata al mondo del calcio ed è considerata inadatta al ruolo che fu di Riva, Vialli e Buffon. Il tennis non si è giocato a causa della pioggia al quarto di finale del Masters 1000 di Montreal tra Darder e Nakashima. Il match è stato rinviato alle 18:30 ora italiana di oggi. Alle 21 è invece in programma il sorteggio del Masters 1000 di Cincinnati. Presenti 7 italiani. A guidare la pattuglia azzurra ci sono Cobolli e Musetti. Senza Sinner, Zverev è il numero 1 del seeding. C'è il rientro di Djokovic dopo Wimbledon. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Possibili rallentamenti per lavori anche in Fipili sul ramo di Livorno tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana Ovest in direzione mare. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6-6 Vintage Spot.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Vintage.
9: Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
7: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
7: Monta in sella.
5: Sali a bordo.
7: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
7: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
8: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
7: Per info 0571 94 50 34.
8: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Vedete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio. A Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica. 6, 6.

0: sono le 14 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice intanto il legale del giornalista, mentre il ministro Matteo Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vicepremier. È una vicenda oscura, serve fare chiarezza.
6: Sarebbero più di 132 morti, centinaia i feriti e circa 1.500 abitazioni a essere state danneggiate in Colombia in quello che la BBC descrive come il più grande terremoto che il paese abbia visto negli ultimi anni. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge la cifra di oltre 2.700 persone su cui non si hanno notizie, ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del congresso di donare il loro stipendio del mese per aiutare le famiglie colpite dal terremoto, lo riferisce l'Associated Press sul proprio sito web.
7: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospesi o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
6: Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Monza hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimento cautelare.
7: Negli ultimi anni oltre 1 milione di ettari in Europa è stato consumato da incendi, un territorio che misura due volte la Liguria o un terzo dell'intero Belgio. La tendenza è però in netto peggioramento, contando che il vecchio continente è entrato in questa fase climatica di afa estrema, riscaldandosi ad una velocità più che doppia rispetto alla media dell'intero pianeta Terra. Tra i paesi più duramente colpiti ci sono proprio quelli che mai avevano vissuto un caldo simile. Su tutti la Gran Bretagna, tre quarti dell'Inghilterra, registra ormai condizioni di siccità e attende con paura il picco della quinta ondata di questo 2026. L'agricoltura è in ginocchio e 27 milioni di persone si sono viste contingentare l'acqua corrente.
6: Siamo allo sport con la seconda giornata agli europei di atletica a Birmingham. I quattro azzurri dell'alto, Tameri, Scioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano, Strepitosa, poi Folorunso nei 400 ostacoli è in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5.000 con Nadia Battocletti e 100 metri maschili con Jacobs che cerca di confermare il suo oro.
7: È tutto, ma più tardi.
1: 80 90 100 100% vintage,
8: 100 successi immortali.

0: stop.
1: Non stop 70 80 90. Questa è 66 Vintage.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch

0: Vintage Spot.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Vintage.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: but I'm knowing.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico. Possibili rallentamenti per lavori anche in Fipili sul ramo di Livorno tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana Ovest in direzione mare. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
4: Monta in sella,
5: sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
5: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
1: Vintage.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: 66 Vintage.

0: 90. 70-80-90 in 3 ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23. Blue.

0: 66 Vintage Spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con un'ultima ora. Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrot, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea.
2: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavito, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, Roma, il 16 ottobre scorso. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice illegale del giornalista, mentre il ministro Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier, è una vicenda oscura, serve fare chiarezza, conclude Salvini.
3: Resta alta la tensione intorno agli stretti di Hormuz e Bab el Mandab. Nelle vicinanze di quest'ultimo una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations. Intanto il Qatar fa sapere che i colloqui tra Oman e Iran sul futuro della navigazione nello stretto di Hormuz sono ora in fase avanzata.
2: È salito a 169 morti e oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Papa Leone XVI si è detto profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone del paese.
3: Dopo la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa dei migranti del premier spagnolo Pedro Sanchez una pessima idea. Di più, è un rischio per Schengen, dice intervistato dal Financial Times, perché potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Intanto è la ministro spagnolo degli esteri Albares, parlando della situazione a Ceuta, ha criticato la posizione dell'Italia, dettata a suo avviso da esigenze di parte ed elettorali.
2: Siamo al calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti dal test amichevole di Perth. La Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi, bianconeri in campo dall'inizio con tutti gli uomini offensivi, contemporaneamente con Seisao, Ildiz e Lajbegovic alle spalle di Colomoni. Sblocca proprio Ildiz con un gol a fine primo tempo sull'assist di Selic, tra i migliori in campo. Buona prova di nuovo anche per Douglas Luiz. Nel finale Milik entra e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024.
3: È tutto, a più tardi.
4: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali, successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
6: Vintage. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
7: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
6: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
7: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: RTL 1026 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico. Possibili rallentamenti per lavori anche in Fipili sul ramo di Livorno tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Treni, si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionali

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Spot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
4: 66 Vintage.

0: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza il giornalista. Allarme di Ranucci sui social. Salvini chiede la mia sospensione. Ranucci è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico, afferma il legale del giornalista. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola.
2: Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo sono fratelli originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese in cui sono nati. In queste ore verranno sentite dal procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
3: Vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo fatto sempre, sono le parole della mamma di Chiara Poggi alla vigilia dopodomani dell'anniversario del delitto di Garlasco. La signora Rita preferisce stare in silenzio per ribadire che qualsiasi parola non va basta per ricordare la figlia. A 19 anni dal giorno in cui la ragazza, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa, per la famiglia Poggi si riapre la ferita, anche dopo la chiusura della nuova inchiesta dei PM di Pavia, che offre una ricostruzione diversa da quella finora acclarata da una sentenza passata in giudicato e che chiama in causa Andrea Sempio, ai tempi amico del figlio Marco.
2: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi regolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi intanto giovedì sarà audito dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
3: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospesi o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
2: Lo sport con l'atletica, ci sono voluti 46 anni, ma il record italiano femminile degli 800, record più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, il 5 luglio dell'80 a Pisa, la vigilia dei giochi di Mosca, corse in 1:57.66. La 25enne romana del Pinciano, Eloisa Coiro, a Birmingham nelle batterie degli europei scende a 1:57.56. In quel decimo di secondo c'è un pezzetto di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e i 100 metri maschili con Marcel Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
3: È tutto, a più tardi.
4: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
3: Vintage.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me la bevo.
7: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Sei Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 308 e 400 si registrano 4 chilometri di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In Fipili invece sul ramo di Livorno si segnala la presenza di lavori in corso con possibili rallentamenti in direzione mare tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Grossa Re.
4: Fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571.

0: 96 00 49.
1: Vintage.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: Vintage.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
7: 66 Vintage.

0: Alle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my god.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Seconda giornata europea di atletica a Birmingham. Quattro azzurri dell'alto, Tamberi, Scioli, Falocchi e Stronati, superano la qualificazione e volano in finale. Coiro invece in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano superato, tra l'altro dopo 46 anni. Strepitosa anche Florunso nei 400 ostacoli, è in finale. E stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti, i 100 metri maschili con Jacobs che cerca di confermare il suo oro. E seconda giornata anche agli europei di nuoto a Parigi. Nella mattinata Thomas Ceccon con i 200 dorso, D'Ambrosio con i 100 stile libero e Benedetta Pilato e Angiolini con i 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. Nettullio invece arriva in finale degli 800 stile, in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia invece di medaglie, Ceccon ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Si parte alle 18:30. Siamo al calcio. La Juventus di Luciano Spalletti vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi a Perth in Australia. Indirizzare il match prima alla rete di Kenan Yıldız per l'occasione capitano e poi il raddoppio di Ark Milik che fa un gol bellissimo. Prestazione convincente in entrambe le fasi, molto bene anche con Seisao, Selic e Perin che nel recupero salva il 2-1 con un miracolo su Ledouaron in area di rigore. Colomoni invece da registrare, nonostante due occasioni clamorose non è riuscito a trovare la rete, bene comunque il francese in copertura e sacrificio, buona personalità infine per il Palermo di Pippo Inzaghi. Il calciomercato con Romelu Lukaku che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento dell'attaccante belga per 6 milioni di euro più 3 di bonus. Il tennis, tra Tardelli e Nakashima vince la pioggia, non si è giocato il quarto di finale del Masters 1000 di Montreal, rinviato da ieri ad oggi. La sessione serale che sarebbe dovuta iniziare alle 24 italiane con Nodar Fils non è mai iniziata proprio a causa del maltempo, con gli organizzatori che hanno cancellato i match dopo una serie di rinvii. Si recupera tutto dunque oggi, ma stavolta con un ordine di gioco diverso. Scenderà in campo Dardari con Nakashima alle 18:30 italiane, a seguire Odar Fils. Nella notte italiana invece i quarti di finale della parte alta del tabellone, Mensik Shelton e Merida Tien. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: 66 Vintage Spot.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
4: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
4: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno arrestato su ordinanza del GIP di Arezzo un 26enne residente in Valdarno nell'ambito di un'indagine su furti e tentati furti aggravati ai danni di attività commerciali. Secondo gli investigatori il giovane avrebbe agito con un 35enne e un 21enne già arrestati in una serie di spaccate contro chioschi, mercati e negozi di elettrodomestici. Il gruppo avrebbe infranto le vetrate per rubare denaro dalle casse. Il 26enne, già arrestato a giugno per una rapina a Montevarchi, è stato condotto nel carcere di Arezzo. Un 51enne della provincia di Livorno è stato denunciato dai carabinieri forestali per aver ucciso un esemplare di biscia dal collare barrata, un serpente non velenoso e innocuo per l'uomo. Le indagini sono partite dopo la pubblicazione sui social della foto del rettile. I militari del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale hanno svolto gli accertamenti, riuscendo a risalire all'identità del presunto responsabile. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Livorno per il reato di uccisione di animali. Procedono a Empoli i lavori per il nuovo impianto sportivo di via Raffaello Sanzio, un progetto da 7,1 milioni di euro dedicato all'atletica, al ciclismo e al pattinaggio. Il complesso comprenderà una pista di atletica a 8 corsie, una tribuna da oltre 1500 posti e una palestra coperta per le attività indoor, oltre a spogliatoi e altri servizi. Terminata la parte strutturale della tribuna, sono in corso le attività esterne e gli interventi sugli impianti. Il cantiere si dovrebbe concludere nel 2027. Proteggere gli occhi durante l'eclissi solare parziale prevista domani 12 agosto anche in Toscana è l'appello della regione, che invita a non osservare direttamente il sole senza adeguate protezioni. Anche una breve esposizione può causare danni permanenti alla retina. Il fenomeno sarà visibile tra le 19.30 e le 20.25, poco prima del tramonto. Per osservarlo in sicurezza sono necessari occhialini certificati. Particolare attenzione per bambini e ragazzi da sorvegliare durante l'osservazione. A rischio anche le persone anziane o con patologia della vista. Sport, sport. Parliamo di basket. L'ABC Solettificio Manetti completa il roster con l'arrivo di Matteo De Leone, centrocampano classe 1997 con una lunga esperienza in Serie B. Il giocatore reduce da 3 stagioni all'Use Basket Empoli porta a Castelfiorentino fisicità, esperienza e leadership. De Leone si è detto entusiasta della nuova avventura e del progetto della società, sottolineando la competitività della squadra e la volontà di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Soddisfatto anche coach Alberto Tonfoni, che ne ha evidenziato qualità tecniche, carisma ed esperienza. Con questa notizia per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su goNews.it.
3: 60, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
2: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
3: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 308 e 400 si registrano 5 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In Fipili invece, sul ramo di Livorno, si segnala la presenza di lavori in corso con possibili rallentamenti in direzione mare tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana Ovest. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore. A Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
8: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage. Hello.

0: Pizza e Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
4: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
5: Ha tempo da perdere?
4: Direi di no.
5: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
4: Ma non sono socio AC.
5: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
0: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora più veloce. 66 V.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 18 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buonasera dalla redazione.
9: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che report vada

0: periodicamente nel paese di origine.
1: Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo, precipitato mentre i due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino che hanno recuperato il ragazzino e lo hanno trasportato in elicottero in codice 2 all'ospedale di Parma. Il 13enne avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba.
0: Siamo agli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il Raid e degli Houthi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
1: L'Etna continua a deruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le proprie vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la società che gestisce l'aeroporto di Catania aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19.
0: Siamo allo sport col nuoto, seconda giornata in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata c'è Con i 200 d'orse, D'Ambrosio con i 100 stile libero, Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale, De Tullio invece in finale degli 800 stile libero. Oggi tutti a caccia di medaglie, c'è Con ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Niccolò Martinenghi. Si parte alle 18:30, intanto agli europei di atletica di Birmingham cade un record storico, arriva subito in batteria negli 800 metri e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con il formidabile crono di 1:57:56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni.
1: È tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Energy Spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
2: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
3: Vintage.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 6 km di coda tra Incisareggello e Arezzo in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello. In direzione Bologna invece, per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Treni, si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze, per un nuovo allaccio fognario in via D'Annunzio fino al 14 settembre, divieto di transito tra via del Pino e viale Eleonora Duse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero

0: 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.
1: Le 10 del mattino e mi scoppia la testa, come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno, il mio cuore si è rotto.

mirati sulla luna. Oggi ho fatto normale, se ne vedono tanti piantati in fila che sembrano alberi di Natale. Puoi spostare il cannocchiale, puoi dare un nome alle stelle, puoi giocare con

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il nuoto con la seconda giornata in vasca agli Europei di Parigi. Nella mattinata Thomas Ceccon nei 200 dorso, D'Ambrosio nei 100 stile libero, Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass per la semifinale. De Tullio invece in finale degli 800 stile libero. E stasera a caccia di medaglie diversi atleti, Ceccon, anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi dalle 18:30 già in vasca. E in corso anche gli Europei di atletica Birmingham, dove cade un record storico, arrivato oggi in batteria negli 800 metri, e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con un formidabile crono, 1:57:56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, record che resisteva da 46 anni. E siamo al calciomercato, la Juventus sembra abbia sciolto le riserve, i bianconeri sono pronti ad accogliere Suzuki, il portiere giapponese in queste ore sta definendo i dettagli del suo passaggio al Paris Saint-Germain, un'operazione che porterà nelle casse del Parma 35 milioni di euro. Il classe 2002 però, a meno di sorprese, resterà ancora in Italia, appunto dovrebbe giocare con i bianconeri, perché la porta dei francesi in overbooking, oltre a Chevalier c'è anche Safanov, e quindi non ci sarebbe spazio per Suzuki almeno per un anno. Per questo negli ultimi giorni la possibilità che il portiere giapponese rimanga un'altra stagione in Italia e dunque alla Juve ha preso piede. Bianconeri che inizialmente erano certamente convinti sul nome ma non sul tipo di soluzione, sembra che abbiano accettato l'idea, perché il prossimo anno potrebbero tornare a puntare forte su Alisson, il portiere del Liverpool, che dalla prossima stagione si libererà a zero. Roma e Porto invece continuano a trattare per il cartellino di Rodrigo Mora. I due club hanno continuato a lavorare nelle ultime ore sul trasferimento. Non solo sono state trovate conferme sulle voci delle compra in favore del club portoghese. Per quanto riguarda la formula, infatti i giallorossi pagheranno sì 25 milioni di euro, riservando al club portoghese il 50% sulla futura rivendita, però c'è un aggiornamento dell'ultima ora che la squadra di Gasperini sta cercando di inserire nell'accordo l'opzione, non l'obbligo di riscatto, di annullare poi la percentuale sulla rivendita versando al Porto altri 25 milioni, ma il prossimo anno. Una trattativa complessa che però permetterebbe ai due club di avere maggiore libertà di scelta in futuro. In casa Napoli invece è definita la cessione di Lukaku al Fenerbahce e adesso ci si muove sul mercato in entrata. Gli azzurri hanno trovato l'accordo con il Catanzaro per l'esterno italiano Costantino Favasuli, operazione in prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato 6,2 milioni più 1 di bonus. Infine un flash di tennis con l'ATP di Montreal, Luciano Darderi a caccia della prima semifinale nel Masters 1000 su cemento, l'avversario lo statunitense Brandon Nakashima, numero 31 al mondo, il bilancio dei precedenti è di 1-1 il match in campo dalle 18:30. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: 66 Vintage Spot.
2: Monta in sella,
3: sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligier, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Vintage
3: con GMF, la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: alle 19 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Bentrovati, prosegue l'ondata di calore a Firenze con il livello di allerta che resta al massimo anche per giovedì 13 agosto. Oggi è atteso il picco con una temperatura massima percepita di 40 gradi. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani è previsto un lieve calo con 39 gradi percepiti mercoledì e 38 giovedì. Resta elevato anche il caldo notturno. Nella scorsa notte si sono registrati 24,6 gradi all'Orto Botanico e 23,2 a Boboli e Firenze Università. La cronaca ha sorpreso un uomo mentre stava rubando nella sua auto, ma quando gli ha intimato di uscire dalla vettura è stato aggredito e picchiato ripetutamente. È successo sabato sera nel parcheggio di servizio della Sagra del Pesce in località La Gulfa a Massarosa. Le urla della vittima hanno attirato alcuni presenti che sono intervenuti riuscendo a fermare l'aggressore fino all'arrivo degli agenti. L'uomo, un 46enne italiano, è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria ed è stato condotto al commissariato di Viareggio in attesa dell'udienza di convalida. Cambiamo argomento. È stato presentato ieri nel cortile del Podestà a Siena il drappellone del Palio del 16 agosto 2026 dedicato alla Madonna.

0: costituente e del primo voto alle donne, richiamando i valori di libertà e dell'antifascismo. Parliamo di calcio. Potrebbe complicarsi la pista Massimo Zilli per l'Empoli. Il centravanti, classe 2002 di proprietà del Cosenza, è seguito dagli azzurri, ma nelle ultime ore il Vicenza avrebbe accelerato per assicurarsi l'attaccante. Il club biancorosso avrebbe così superato la concorrenza di Empoli e Mantova, entrambe interessate al giocatore. Zilli è reduce dal prestito al Frosinone, con cui ha conquistato la promozione in Serie A. La situazione resta comunque da monitorare, ma al momento il Vicenza sembra essere passato in vantaggio nella corsa al centravanti. Con questa notizia è tutto, ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima. È invece di 4 marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
1: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
2: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
1: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10, per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, è stato investito in via Achille Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
2: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
1: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento. Abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo. In questo dobbiamo migliorare come squadra. Le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: '70, '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
2: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 3466.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon martedì 11 agosto con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va dai difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ha scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane e diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e il sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si segnala che sono in corso lavori sul ramo di Livorno con possibili rallentamenti in direzione mare tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana Ovest. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze, per un nuovo allaccio fognario in via D'Annunzio fino al 14 settembre, divieto di transito tra via del Pino e viale Eleonora Duse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
5: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
4: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
7: Hai
6: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
7: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
8: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
5: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
6: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
8: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora. Stop. 70 80 90.
1: Let's go. Sono le 19 e 59
2: minuti.
3: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Un 26enne senza fissa dimora è stato arrestato a Scandicci dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un pattugliamento nella serata di domenica 9 agosto, i militari hanno individuato uno scooter riconducibile a una persona già nota per precedenti legati allo spaccio e hanno fermato il giovane. La perquisizione del mezzo ha portato al ritrovamento di 22 dosi di cocaina per un peso complessivo di 17,79 grammi e 1.450 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Dopo la convalida dell'arresto è stato disposto per il 26enne il divieto di dimora nella provincia di Firenze. 21 chilometri di reti da pesca, 1700 trappole per polpi e 66 nasse sono stati sequestrati nell'ambito di un'operazione contro la pesca di frodo nell'arcipelago toscano. I controlli di Guardia di Finanza e Guardia Costiera con Sea Shepherd Italia hanno interessato Elba, Pianosa, Montecristo e la Costa Maremmana. Gli attrezzi non conformi alla normativa hanno portato a sanzioni per almeno 56.000 euro, liberati centinaia di animali marini e salvate due tartarughe caretta caretta intrappolate in una rete. Una delle due è stata trasferita all'acquario di Livorno per ricevere le cure necessarie. Cambiamo argomento. Una società calcistica con sede a Grosseto è indagata per il mancato versamento dell'IVA relativo al 2023. Nei suoi confronti e verso il rappresentante legale è stato disposto un sequestro preventivo per oltre 324.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza su decreto del GIP e richiesta della Procura. L'indagine è partita da un'attività ispettiva dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento riguarda somme di denaro e beni, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell'imposta ritenuta evasa. Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre sulle linee regionali toscane. Questa è la misura proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni e approvata dalla giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. Il provvedimento una tantum punta a compensare i disagi subiti dai pendolari a luglio per i lavori al cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze. Pisa ha ricordato ieri Don Fiore Menguzzo, sacerdote pisano ucciso dai nazisti a Mulina di Stazzema insieme a 5 parenti, tra cui 2 bambine. La commemorazione si è svolta in via Beccaria, davanti alla casa dove il sacerdote visse con i suoi cari, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e del vescovo emerito di Pistoia e Pescia, Fausto Tardelli. Prima della cerimonia è stata celebrata una messa privata al cimitero suburbano, dove riposano Don Fiore e i suoi familiari. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
3: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Senza il vintage. Spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage. Hai una vasca vecchia, comoda e poco pratica. Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si segnala che sul ramo di Livorno sono in corso lavori con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Treni si ricorda che fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma ha previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni regionali, intercity e alta velocità. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze, per un nuovo allaccio fognario in via D'Annunzio fino al 14 settembre, divieto di transito tra via del Pino e viale Eleonora Duse. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Vintage.
4: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Un 26enne senza fissa dimora è stato arrestato a Scandicci dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un pattugliamento nella serata di domenica 9 agosto, i militari hanno individuato uno scooter riconducibile a una persona già nota per precedenti legati allo spaccio e hanno fermato il giovane. La perquisizione del mezzo ha portato al ritrovamento di 22 dosi di cocaina per un peso complessivo di 17,79 grammi e 1.450 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Dopo la convalida dell'arresto è stato disposto per il 26enne il divieto di dimora nella provincia di Firenze. 21 chilometri di reti da pesca, 1700 trappole per polpi e 66 nasse sono stati sequestrati nell'ambito di un'operazione contro la pesca di frodo nell'arcipelago toscano. I controlli di Guardia di Finanza e Guardia Costiera con Sea Shepherd Italia hanno interessato Elba, Pianosa, Montecristo e la costa maremmana. Gli attrezzi, non conformi alla normativa, hanno portato a sanzioni per almeno 56.000 euro, liberati centinaia di animali marini e salvate due tartarughe caretta caretta, intrappolate in una rete. Una delle due è stata trasferita all'acquario di Livorno per ricevere le cure necessarie. Cambiamo argomento. Una società calcistica con sede a Grosseto è indagata per il mancato versamento dell'IVA relativo al 2023. Nei suoi confronti e verso il rappresentante legale è stato disposto un sequestro preventivo per oltre 324.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza su decreto del GIP e richiesta della Procura. L'indagine è partita da un'attività ispettiva dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento riguarda somme di denaro e beni, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell'imposta ritenuta evasa. Uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il metro toscane. Questa è la misura proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni e approvata dalla giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. Il provvedimento una tantum punta a compensare i disagi subiti dai pendolari a luglio per i lavori al cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze. Pisa ha ricordato ieri Don Fiore Menguzzo, sacerdote pisano ucciso dai nazisti a Mulina di Stazzema insieme a cinque parenti, tra cui due bambine. La commemorazione si è svolta in via Beccaria, davanti alla casa dove il sacerdote visse con i suoi cari, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e del vescovo emerito di Pistoia e Pescia, Fausto Tardelli. Prima della cerimonia è stata celebrata una messa privata al cimitero suburbano, dove riposano Fiore e i suoi familiari. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.

0: Ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La Presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
1: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
0: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10, per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, è stato investito in via Achille Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
1: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
0: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento, abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo, in questo dobbiamo migliorare come squadra, le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

666 Vintage 70, 80 e 90. And for love's sake, each mistake. Oh.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage.
1: Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70, 80, 90.
14: Non stop, stop, stop.
15: Sono le 21 e 59 minuti.
0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
16: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
20: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: '80, '90, '100. 100% vintage.
2: 100 successi immortali.
0: Successi

0: così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God!

non è così che passa in fretta questa dolce malattia. Mi butterei da quella stella spenta di malinconia in questa urgenza di

stata una battaglia persa. Niente che mi tira su, nemmeno un'ora di violenza che consoli alla TV.

senza cuore dentro nei portoni, notti da coprire il cielo.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
1: Sono le 22:59.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima. È invece di 4 marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
5: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
6: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
5: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10, per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, è stato investito in via Chile Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo, che è deceduto a causa dei traumi riportati.
6: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
5: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento. Abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo. In questo dobbiamo migliorare come squadra. Le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: 70 80 90 non stop.
2: Questa è 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: un'altra cosa. No, devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizza. Un attimo. Legalizza.
1: 70 80 90. Non stop. Questa è 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: notte e 56 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: un'altra ora. Ah, 70 80 90. Let's go.
1: È l'una e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.